edia me bobo no ya na menya o se ma chocho mu di o me phone no so into di be si mitri mu randomly me avo di aha nti nya se ma hyeda atwa waja facha me wai ma menchia opanya abwaje ma menchia opanya abwaje asempa mechia papa papa ma me o ma di ne o ton ye me me re fini di kakra facha me my last call na mafano my last call na egidien DJ back up upon in sano or the nyom no e ba besom ye ne die ni ase ye dance kakra e di asa kakra e betray na se adaro mama enko ba bia e gusu aye tie onua 95.1 fm me ba gusu jina mu flisho se me ba sisi a